La cagata sua, arranca di capo, il gentleman, la più volota, la fara, rapa basciare.